0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Serena Sciucca e Gianfranco Mixa. Il Sabor ha respinto la mozione di sfiducia al premier Andrej Plenković e al suo governo presentata in relazione allo smaltimento illegale dei rifiuti a Gospić. Il dibattito è durato 10 ore, mettendo in secondo piano la relazione annuale sull'attività dell'esecutivo.
0: E oggi il Parlamento discuterà le modifiche alla legge sul mercato dei capitali necessarie per allineare la normativa croata a 25 direttive europee. All'ordine del giorno anche la nomina del deputato Armin Hodžić alla vicepresidenza del Sabor al posto di Furio Radin, che ha rappresentato la minoranza italiana per 34 anni.
2: Italia e Croazia rafforzano la cooperazione nei settori dell'energia e dell'agricoltura, puntando sulle rinnovabili. Lo ha sottolineato ieri a Zagabria l'ambasciatore italiano Paolo Trichilo, intervenuto all'International Energy Forum.
0: 3 progetti, una filiera di idrogeno pulito con Italia, Croazia e Slovenia, oltre allo sviluppo dell'agrivoltaico che unisce coltivazioni e produzione ed energia solare.
2: Dall'estero, Papa Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla dopo l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le informazioni diffuse, l'operazione è durata circa 90 minuti e non ha comportato complicazioni.
0: Il tessuto tumorale sarebbe stato rimosso completamente. Previsto un decorso post-operatorio di 1 settimana, mentre le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre.
2: Dalla sfera locale non è stata accertata alcuna correlazione tra i casi di salmonella a Fiume e nei dintorni e i pomodorini ciliegini provenienti dall'Italia, nei quali è stato individuato il batterio.
0: Intanto i casi continuano ad aumentare, 77 dall'inizio di agosto al 12 ottobre, rispetto ai 23 dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli epidemiologi cercano ancora l'origine dei contagi, al momento nessun ricovero ospedaliero.
2: La regione litoranea montana verifica la regolarità dell'assunzione di Sandra Uzelac, ex presidente del cantiere navale Victor Lenac, indagata per presunte irregolarità finanziarie per quasi 9 milioni di euro. Uzelac ha ottenuto un posto da consulente finanziaria tramite concorso pubblico.
0: La contea sostiene che la selezione sia stata regolare, ma avvierà ulteriori verifiche. Secondo la procura, Uzelac avrebbe autorizzato 7 bonifici verso conti esteri senza i dovuti controlli. Le responsabilità restano da accertare.
2: Per lo sport calcio, serata da dimenticare in Champions League per Inter e Napoli, entrambe sconfitte.
0: A San Siro i nerazzurri cedono per 4-3 ai belgi del Bruges. Anche il Napoli perde in Spagna, battuto per 3-1 dal Villarreal. Per i partenopei è il secondo KO consecutivo in Champions, con 0 punti dopo 2 giornate.
2: Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 16 gradi dopo una minima notturna di 12. Umidità relativa al 54% con condizioni di alta pressione atmosferica.
0: Tempo sereno e ampiamente soleggiato in tutto il Quarnero. Soffia la bora e venti dai quadranti nord-occidentali da deboli a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime lungo la costa tra 18 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 13 e 18 gradi.
2: In chiusura l'almanacco del giorno è mercoledì 14 ottobre. A Fiume il sole è sorto alle 7:16 e tramonterà alle 18:18. Tra i fatti storici ricordiamo il 14 ottobre 1947, quando il pilota statunitense Chuck Yeager superò per la prima volta la velocità del suono a bordo di un aereo.
0: E oggi un augurio speciale a tutti i calvi. Si celebra il Be Bald and Be Free Day, la giornata dedicata a chi ha detto addio ai capelli o non li ha mai avuti. Per oggi dunque niente pettine e soprattutto niente complessi. Il pensiero del giorno cita: un uomo calvo non perde i capelli, guadagna spazio per le idee. Con questo è tutto, grazie del cortese ascolto, a risentirci alle 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Sarebbero 19 le persone e 7 le aziende finora coinvolte nei procedimenti penali legati alla vicenda dello smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. A renderlo noto il ministro della giustizia Damir Habjan, che ha accusato l'opposizione di strumentalizzare il caso Gospić per far cadere il governo senza però proporre soluzioni concrete.
0: Resta ancora da chiarire come sia stato possibile che migliaia di camion carichi di rifiuti illegali siano potuti entrare per anni in Croazia senza che le autorità ne fossero a conoscenza.
2: Cambiamo tema. In Croazia lo stipendio netto medio ha raggiunto i 1.586 euro nel terzo trimestre del 2026. A livello territoriale Zagabria guida la classifica con 1.701 euro, mentre la regione della Lika e di Segna è all'ultimo posto con 1.221.
0: Persiste il divario retributivo tra uomini e donne, con uno stipendio medio di 1.688 euro per gli uomini rispetto ai 1.503 euro delle donne, una differenza di ben 185 euro.
2: Aumenta in Croazia il bonus annuale per i pensionati. A dicembre sarà di 7 euro per ogni anno di contributi versati, contro i 6 euro riconosciuti lo scorso anno. Il supplemento sarà in media di 208 euro a pensionato per una spesa complessiva di 258 milioni di euro.
0: E il governo punta anche ad aumentare le pensioni e a rafforzare i servizi per gli anziani. L'obiettivo è portare la pensione media a 800 euro mensili entro il 2028. Dal 1 gennaio 2027, inoltre, le quiescenze saranno esentate dall'imposta sul reddito.
2: Passiamo ad altro. Si terranno oggi alle 13 nel cimitero cittadino di Vinkovci i funerali di Goran Bare, musicista e frontman del gruppo Maike, deceduto venerdì scorso nel suo appartamento a Zagabria.
0: Il parco centrale della città si è trasformato in luogo di raccoglimento e omaggio. Da giorni numerosi cittadini si ritrovano davanti alla celebre cabina telefonica rossa per accendere candele e lasciare messaggi d'affetto e riconoscenza al grande artista.
2: Dall'estero, in Germania si apre il processo a un ex ufficiale dell'esercito ucraino accusato di aver organizzato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre del 2022. L'imputato, arrestato in Italia lo scorso anno, avrebbe guidato un gruppo di agenti ucraini, tra cui sommozzatori ed esperti di esplosivi.
0: Le condotte danneggiate trasportavano gas naturale russo verso l'Europa. L'uomo nega qualsiasi coinvolgimento, mentre anche Kiev respinge le accuse di un'eventuale partecipazione all'operazione. Mosca invece è in attesa di una sentenza che faccia luce anche sui mandanti dell'operazione.
2: Dalla nostra realtà comunitaria, due appuntamenti oggi alla comunità degli italiani di Fiume. Alle 17:30 nel Salone delle Feste il dottor Ferruccio Tomisic, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, terrà una conferenza dedicata al dolore all'anca, alle sue cause e alle possibili cure.
0: Seguirà alle 18:30 l'inaugurazione della mostra fotografica Zajedno skupaj insieme, organizzata dalle sezioni fotografiche del nostro circolo e dalla società culturale ed educativa Basovizza. L'esposizione, è nata dalla collaborazione e dallo scambio d'esperienze tra i due gruppi, propone immagini di persone, gesta e luoghi, attraverso le quali gli autori interpretano il tema dello stare insieme e dei legami che uniscono le persone. L'entrata a entrambi gli eventi è libera.
2: E noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 20 gradi.
0: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà l'insegna del tempo stabile e soleggiato, con moderata ventilazione dai quadranti sud-occidentali. Temperature massime fino a 22 gradi. Con questo è tutto. Grazie dell'attenzione. Prossima edizione il GR delle 16.

0: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Sarebbero 19 le persone e 7 le aziende finora coinvolte nei procedimenti penali legati alla vicenda dello smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. A renderlo noto il ministro della giustizia Damir Habian, che ha accusato l'opposizione di strumentalizzare il caso Gospić per far cadere il governo, senza però proporre soluzioni concrete.
2: Resta ancora da chiarire come sia stato possibile che migliaia di camion carichi di rifiuti illegali siano potuti entrare per anni in Croazia senza che le autorità ne fossero a conoscenza.
1: E proprio sul fronte della lotta alla corruzione arriva un'altra notizia che riguarda un ex alto dirigente del settore pubblico croato. 11 mesi di carcere da scontare però con lavori di pubblica utilità e la condanna inflitta a Josip Škoric, ex direttore delle strade croate.
2: In base all'accordo con la procura anticorruzione dovrà inoltre pagare una multa di 15.000 euro e restituire 6.000 euro ottenuti illecitamente.
1: Cambiamo tema e parliamo di stipendi. In Croazia la retribuzione netta media ha raggiunto i 1.586 euro nel terzo trimestre dell'anno. In testa alla classifica c'è Zagabria con 1.701 euro, mentre la media più bassa si registra nella regione della Lika e di Segna con 1.221 euro.
2: Persiste il divario retributivo tra uomini e donne, con uno stipendio medio di 1.688 euro per gli uomini rispetto ai 1.503 euro delle donne, una differenza di ben 185 euro.
1: Sul fronte del sostegno economico, il governo annuncia nuovi aiuti per pensionati. Lunedì 19 ottobre inizieranno i negoziati tra il governo croato e i sindacati del pubblico impiego e dei dipendenti statali. Lo ha annunciato il ministro del lavoro Alen Ružić. Al centro delle trattative gli aumenti salariali e le richieste dei sindacati. Il governo punta inoltre a portare il salario minimo a 1.200 euro entro il 2028.
2: Il ministro Ružić ha annunciato anche l'aumento del bonus annuale per i pensionati, che passerà da 6 a 7 euro per ogni anno d'anzianità contributiva. Il pagamento sarà automatico e avverrà entro la fine dell'anno. Per chi ha 40 anni di contributi, l'importo sarà di 280 euro.
1: Aumenta intanto il bonus per i neonati. L'importo passerà dagli attuali 618 euro a 800 nel 2027, per raggiungere i 1.000 euro nel 2028.
2: Tra gli obiettivi del governo anche quello di garantire entro il 2030 un posto all'asilo per ogni bambino.
1: In Croazia si preparano nuove regole e sanzioni più severe per la sicurezza stradale. Il ministro dell'Interno, Davor Božinović, ha presentato le modifiche alla legge sulla circolazione. La multa per il mancato uso della cintura di sicurezza salirà da 130 a 200 euro, mentre per il parcheggio irregolare potrà arrivare a 300 euro.
2: Misure più severe anche per i monopattini elettrici, previste multe fino a 3.000 euro per alcune violazioni, tra cui l'uso ai minori di 14 anni. Per le gare automobilistiche illegali invece le sanzioni potranno raggiungere i 5.000 euro, con la possibilità di arrivare a 60 giorni di carcere e al sequestro del veicolo. Le modifiche saranno sottoposte a consultazione pubblica.
1: Italia e Croazia rafforzano la cooperazione nei settori dell'energia e dell'agricoltura, puntando sulle rinnovabili. Lo ha sottolineato ieri a Zagabria l'ambasciatore italiano Paolo Trichilo, intervenuto all'International Energy Forum.
2: Tre progetti, una filiera dell'idrogeno pulito con Italia, Croazia e Slovenia, oltre allo sviluppo dell'agrivoltaico che unisce coltivazioni e produzione di energia solare.
1: Sentiamo ora il servizio di Italo Banco con gli ultimi sviluppi sul caso Nord Stream e le nuove mire di Donald Trump sulla Groenlandia.
3: In Germania si apre il processo ad un ex ufficiale dell'esercito ucraino, accusato di aver organizzato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre del 2022. L'imputato, arrestato in Italia lo scorso anno, avrebbe guidato un gruppo di agenti ucraini, tra cui sommozzatori ed esperti di esplosivi. Le condotte danneggiate trasportavano gas naturale russo verso l'Europa. L'uomo nega qualsiasi coinvolgimento, mentre anche Kiev respinge le accuse di un'eventuale partecipazione all'operazione. Mosca invece è in attesa di una sentenza che faccia luce anche sui mandanti dell'operazione. La Groenlandia potrebbe diventare teatro di nuove ricerche di petrolio, gas e risorse minerarie. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, secondo il quale l'isola possiede enormi riserve di petrolio facilmente accessibili. L'annuncio arriva dopo l'accordo firmato il mese scorso da Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che amplia la presenza militare americana sull'isola. L'intesa ribadisce tuttavia la sovranità danese e il diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione.
0: Notizie locali.
1: Non è stata accertata alcuna correlazione tra i casi di salmonella a Fiume e nei dintorni e i pomodorini ciliegini provenienti dall'Italia nei quali è stato individuato il batterio.
2: Intanto i casi continuano ad aumentare, 77 dall'inizio di agosto al 12 ottobre rispetto ai 23 dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli epidemiologi cercano ancora l'origine dei contagi, al momento nessun ricovero ospedaliero.
1: La regione litoranea montana verifica la regolarità dell'assunzione di Sandra Uzelaz, ex presidente del cantiere navale Victor Lenaz, indagata per presunte irregolarità finanziarie per quasi 9 milioni di euro. Uzelaz ha ottenuto un posto da consulente finanziaria tramite concorso pubblico.
2: La contea sostiene che la selezione sia stata regolare, ma avvierà ulteriori verifiche. Secondo la procura, Uzelaz avrebbe autorizzato 7 bonifici verso conti esteri senza i dovuti controlli. Le responsabilità restano da accertare.
1: Mondo CNI, rafforzare la scuola italiana e garantire un futuro alla lingua e alla cultura della comunità nazionale italiana. Sono queste le priorità dell'Unione Italiana per i prossimi 4 anni, con particolare attenzione alla collaborazione tra gli istituti e al coinvolgimento delle famiglie. Il programma è stato al centro del primo incontro consultivo del settore istruzione ospitato dalla comunità degli italiani di Rovigno.
2: Sul fronte delle iscrizioni, nell'anno scolastico 2026-27 le scuole della comunità nazionale italiana contano complessivamente 4.427 alunni, 20 in meno rispetto all'anno precedente. Se da una parte aumentano gli iscritti negli asili, dall'altra si registra un calo soprattutto nelle scuole medie superiori. Nell'area di Fiume, del Quarnero e di Zara la flessione è del 7,9%, mentre nelle scuole medie superiori italiane in Croazia raggiunge il 12%.
1: Due appuntamenti oggi alla comunità degli italiani di Fiume. Alle 17.30 nel Salone delle Feste il dottor Ferruccio Tomisic, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, terrà una conferenza dedicata al dolore all'anca, alle sue cause e alle possibili cure.
2: Seguirà alle 18.30 l'inaugurazione della mostra fotografica Zajedno Skupaj Insieme, organizzata dalle sezioni fotografiche del nostro circolo e dalla Società Culturale ed Educativa Basovizza. L'esposizione, nata dalla collaborazione e dallo scambio di esperienze tra i due gruppi, propone immagini di persone, gesta e luoghi, attraverso le quali gli autori interpretano il tema dello stare insieme. L'entrata a entrambi gli eventi è libera.
1: Per la cultura, dopo il successo del debutto lo scorso maggio, torna al teatro Zeiss di Fiume lo spettacolo Questa potrebbe essere la mia classe, una pièce dedicata al tema della violenza tra i giovani. La regista Anica Tomic e la drammaturga Jelena Kovacevic, insieme all'autore Jan Samek, portano in scena una riflessione su un fenomeno sempre più complesso e diffuso.
2: Secondo i dati del Ministero dell'Interno, tra settembre 2024 e aprile 2025 in Croazia sono stati registrati oltre 1.000 reati legati alla violenza tra coetanei, una media di 5 al giorno. Lo spettacolo è in programma questa sera alle 19.30 e domani in matinée alle 12, con replica serale alle 19.30.
0: lo sport.
1: Calcio, serata da dimenticare in Champions League per Inter e Napoli, entrambe sconfitte.
2: A San Siro i nerazzurri cedono per 4-3 ai belgi del Bruges. Anche il Napoli perde in Spagna, battuto per 3-1 dal Villarreal. Per i partenopei è il secondo KO consecutivo in Champions con 0 punti dopo 2 giornate.
1: Dopo le gare di ieri, lo spettacolo della Champions prosegue questa sera con 9 gare in agenda. Tra le italiane in campo, alle 18.45 il Como è impegnato nei Paesi Bassi in casa del Feyenoord.
2: Alle 21 sarà la volta della Roma che riceverà in casa il Real Madrid. Stessa ora per un'altra chicca della serata, l'incontro tra Manchester City e PSG.
0: Che tempo fa?
1: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con moderata ventilazione dei quadranti sud-occidentali. Temperature massime fino a 22 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 20 gradi con umidità relativa al 47% e condizioni di alta pressione atmosferica.
2: Prevalenza di sole e sereno anche domani in presenza di nubi sparse, debole bora e venti di direzione nord-occidentale, mare calmo o poco mosso, temperature massime lungo la costa tra 18 e 23 gradi, in Gorski Kotar tra 13 e 18 gradi. Termina così l'odierna edizione del GR realizzata in regia da Luca Beschlich. Grazie della cortese attenzione e a domani con il primo appuntamento delle 10.30. Buona serata in compagnia di Radio Fiume.